superbo opere e tua missione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ibeo rei, beata Maria, Sempre Vergine, Angelus et Santos, et vos fratres, orare per me, ad Domine. Miserator nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.

Christi, Jesu, crucifixi Domini nostri, per quem maiestatem tuam laudant angeli, adoram dominationes, tremum potestates, celi celorumque virtutes, ac beata Seraphim, sua voce exultatione concebe celebrant, cum quibus et nostra voces, ut admiti iubeas de prevecabamur, supplici confessione dicebentes.